0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Dance Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Cristiano Malgioglio,
2: tesoro, tesoro mio, bisogna avere il savoir faire, cara mia. Il savoir faire, a volte un savoir faire da stiro, glielo tiri al vigile e tutto funziona, però io la mia metodologia, sempre mi capita di trovare la multa con lì ancora il vigile e dico vigile. Non ho visto il divieto di sosta perché il boa di piume di struzzo mi impedisce completamente la vista periferica e non posso guidare senza essere una star, tesoro.
0: Giusto,
2: e lui mi strappa la multa. A volte mi hanno strappato anche il boa. Una rabbia.
0: Una rabbia.
2: Oppure fai, agente. Il senso era vietato, lo riconosco, ma anche la moda impone delle scelte difficili, tesoro. E lui strappa la multa.
0: Certo.
2: Ma soprattutto, vigile, mi deve capire. Ho parcheggiato davanti al passo carrabile soltanto perché il mio barrucchiere mi aspetta e davanti al barrucchiere non c'è passo carrabile che resista. E lui mi strappa

0: più.
1: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
2: Buongiorno a tutti quanti dal vostro Don Dante, qui da Bart Barletta Andrea Trani, e devo dire la verità che questa storia che succede cose strane è vera. Personalmente ne sono testimone, anche se ero il parroco. Devo dirti che è successa una cosa: la sposa è arrivata a cavallo una volta.
3: Oh, che bello!
2: Sì, entra in chiesa, il cavallo sente l'incenso, si imbizzarrisce, parte al galoppo, la sposa resta aggrappata alla criniera, l'hanno fermata a Barletta. Ma proprio una cosa incredibile. Un'altra volta il cane ha portato le fedi. Quando è entrato, ha visto la sposa, ha detto: questo mi frega il posto sul divano. È uscito con le fedi, buonanotte al secchio. La cosa più triste che mi è capitata: il fotografo che a un certo punto fa: oh, aspetta, non è venuta bene, di sì un'altra volta. Oh, aspetta, a un certo punto io ho detto: matrimonio quarta prova, ciak, 21 ciak abbiamo dovuto fare per fare sto infilamento dell'anello. E poi la cosa più incredibile è stata la sposa lancia il bouquet. Chi prende?
3: Chi?
2: Il crocifisso.
3: No!
2: E gli vedete, quello come fa a sposarsi adesso?
3: Certo.
2: Già la porta una croce, che gli serve sposarsi?
4: Number one! Gli scombriccolati

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: Eccoci qua, buongiorno dal vostro Alfio, buongiorno. CEO della Pippo Movi. Sentivo che argomentavate il discorso
2: vivere
1: in città o vivere in campagna. Noi abbiamo la strumentualità del medesimo di cui ognuno di noi desidera per poter soddisfare l'alchimia moderna.
2: Sì, ho riconfusione.
3: Cosa vuol dire? Sì,
1: non lo so neanche io. Ah, comunque abbiamo dei prodotti per voi che magari non avete voglia di rinunciare all'ape all'ora giusta, nel momento giusto, ma volete la sensazione della campagna. Okay. Abbiamo come prodotti la finestra vista campagna. La installiamo davanti alla finestra di casa vostra e proietta colline, galline, trattori. Se passa un autobus fuori, parte automaticamente.
2: Ma non ci sto capendo.
1: Automaticamente il rumore di un gallo. Così non senti l'autobus.
3: Ma che gallo è?
2: Ma è il gallo lì del boschetto.
1: È il gallo del boschetto. Certo. Poi abbiamo il kit Buongiorno Provincia. C'è dentro latte fresco, marmellata, pane rustico e una sveglia che alle 6 suona sempre con il gallo che fa.
2: Anche un po' campagna. Meno, vero?
1: Poi abbiamo anche il barattolo del silenzio.
3: Oh, caspita, che bello!
2: Questo, questo è una cosa molto bella.
1: Quando sei stressato, lo apri e dentro trovi 3 minuti di silenzio assoluto in lontananza, proprio la campagna con il gallo.
2: Perché è lontano il gallo lì. Vabbè.
1: Poi abbiamo la cosa meravigliosa che per Milano è fantastica: l'orto condominiale verticale.
2: Fantastico,
1: è bellissimo. Per chi vuole coltivare pomodori ma vive al 12° piano, il regolamento condominiale vieta l'orto, ma nella confezione c'è anche l'avvocato. Comunque, Pippo Movi, portiamo la campagna in città, perché trasferirsi in provincia significa salutare tutti i vicini. Ma è presente che rottura di...
3: Mamma mia!
4: Gli scombriccolati

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Che abbiamo?
2: Prima di tutto non è che abbiamo, ma è chi interviene, perché ti dico la verità, sono molto scocciato.
1: Cosa è successo?
3: Buongiorno Zaia.
2: Allora, questa cosa dell'ufficio fate come cavolete, che a me non mi interessa.
1: Come cavolete?
2: Come cavolete voi, cosa ha avuto fare Tito Fetti, ma per quanto riguarda il bar esistono delle regole. Per esempio, non si può entrare come cattivi voi, cosa ha avuto fare? Tu entri e dipende. Allora, per quanto mi riguarda, io c'ho al mio bar la prenotazione annuale. Entro e prenoto fino al 31 dicembre e mi chiedono de che anno, vediamo come va lo spritz.
1: Vediamo. Basta.
2: Poi abbiamo il cuscino personalizzato.
1: Sì.
2: Lascio sempre un cuscino con scritto Zaia, non è occupato, è presidiato.
1: Ah, giusto.
2: Poi abbiamo anche il modello targa commemorativa. Faccio mettere una targhetta qui, Luca Zaia ha bevuto il primo spritz e pretende anche l'ultimo.
1: Okay.
2: Ma in casi di estrema necessità abbiamo il nastro dal Veneto. Sì, ogni mattina faccio delimitare da un cameriere un tavolo con il nastro bianco e rosso con scritto area già riservata, chi tocca le sedie muore.
1: Capisco.
2: Una roba semplice, educata e soprattutto deve che te fa bene.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: grazie per essere stati con noi in questa mattinata. Il meglio della combriccola vi dà appuntamento a sabato prossimo per le altre 3 ore di risate e divertimento. Buon fine settimana, mi raccomando.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Buongiorno, buongiorno, 10 in punto su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Calcio in lutto, è morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente e commentatore televisivo. Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. No invece di Francia e Slovacchia ad altre sanzioni europee. Sempre Trump annuncia colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. 45 condanne per un totale di 325 anni di carcere ieri dal tribunale di Patti in provincia di Messina, la sentenza del secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. MotoGP domani in Austria, nelle prequalifiche vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno e team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia ed Ale Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: One for you, gli speciali di Radio Number One.
3: Con Radio Number One incontriamo Elisa Salvi, responsabile comunicazione ATP Val di Fasse. Buongiorno Elisa, benvenuta su Radio Number One.
4: Buongiorno a te e a tutti quanti.
3: Che cosa è Fassa Fall in Love with Food dal 20 al 26 settembre? Ormai ci siamo.
4: È una nuova rassegna gastronomica in cui si possono fare moltissime esperienze. L'abbiamo ideata e suddivisa in tre filoni: i laboratori, i menù nei ristoranti e una festa finale che si svolgerà sui prati di Pera di Fassa in una location bellissima circondata dalle Dolomiti, in cui si assaggia, si gusta tanto, ma si mettono anche le mani in pasta volendo.
3: Bellissimo, degustazioni, incontri nella natura, insomma tradizioni. C'è veramente di tutto. Gli appuntamenti sono tanti, ce ne vuoi ricordare qualcuno?
4: Beh, oltre alla festa finale che dicevo che sarà proprio il 26 di settembre, aperta a tutti, anche le famiglie, si possono fare anche delle escursioni con gli accompagnatori di media montagna, oltre che assaggiare dei piatti buonissimi preparati dai nostri chef. Abbiamo tutti i giorni dal 20 al 26 diversi laboratori, il Törgele in Baita, che è questa diciamo attività tipica, si assaggia il vino ma insieme alle castagne, ai canederli, insomma un momento di convivialità molto importante, alla raccolta di erbe che poi vengono preparate in alcune ricette, così anche la raccolta dei funghi, una masterclass dei nostri formaggi come il puzzone di Moena DOP che è molto famoso, ma questo è anche il periodo del bramito del cervo, quindi il venerdì sera si va in un luogo particolare nel bosco dove si sentono e si ascoltano i cervi in amore, e poi tante altre cose come la birra. Noi abbiamo anche la birra che è artigianale di montagna della Val di Fassa, buonissima, fatta con l'acqua locale, e poi dei laboratori molto particolari che mischiano l'arte con la cucina e la sostenibilità nel riutilizzo di tutti i cibi che non vengono utilizzati dagli chef per fare delle tonture, coloriamo delle stoffe, coloriamo delle borse, dei tovaglioli, quindi si torna anche a casa con un bel ricordo, non solo gastronomico ma proprio materiale da poter utilizzare in seguito.
3: Allora lasciami dire che il titolo della manifestazione mi ha conquistato personalmente, Fassa Fall in Love, innamorarsi insomma con il cibo e non solo, ce lo hai spiegato, questo evento dal 20 al 26 settembre è aperto a tutti immagino, no?
4: Esatto, esattamente, su fassa.com che è il nostro sito ci sono tutte le informazioni e le possibilità di iscriversi a tutte le attività.
3: Bene, allora grazie ad Elisa Salvi, responsabile comunicazione ATP Val di Fassa, ci siamo, divertiamoci in Val di Fassa, insomma scegliete sul sito l'evento che fa per voi, a presto.
4: Grazie, vi aspettiamo.
1: It's the weekend. Weekend number one.
0: Is the weekend, tornati anche oggi sabato 19 di settembre, 10:04. Ciao a tutti quanti, buongiorno da parte mia, Virginia, come sempre pronti per stare insieme qua fino alle 2, subito dopo aver salutato quella che è la combriccola, gli scombriccolati, insomma coloro che si svegliano molto presto, ci fanno compagnia per quella che è la prima parte della mattina. Devo dire che anche ieri è stata insomma una giornata ricca di emozioni con coso 1 e coso 2, ricapiterà anche lunedì, poi insomma ritornerà la mano come da prassi, che salutiamo. 393-444-0444 invece è il numero per mandare i vostri messaggi, lamentarsi, sì certo vale se siete tra quelle persone che sono già sveglie perché anche durante il momento del weekend lavorano, oppure se siete tra quelle persone felici, spensierate, relax, che si stanno godendo la mattina anche e soprattutto grazie alla musica di Radio Number One. Il primo disco che ascoltiamo insieme è quello di Olivia Dean, Baby Steps.
5: The Weeknd.

del pranzo, cioè arriveremo come sempre con calma. Prima partiamo dal momento che possiamo definire dolce, no? Quello della colazione, anche se c'è chi la fa salata. Sì, sì, è tutto vero anche questo. Chi sono io, visto che oggi si festeggia San Gennaro a Napoli, per non aver mangiato un bel babà al bar a colazione? Cioè, ma veramente chi sono io per dire di no al babà? Nessuno. Pronti per ascoltare anche il prossimo disco?

voce quella di Elisa, la novità che abbiamo ascoltato alle 10 e 17 minuti qua in diretta su Radio Number One. Potrebbe sembrare un sabato 19 di settembre qualunque, invece oggi si festeggia una giornata molto carina da ricordare, ovvero giornata internazionale del parla come un pirata. In che senso? Allora, lo sapete che noi qua abbiamo comunque il Nobel per andare a scoprire tutte quelle cose fondamentalmente inutili che ci piace raccontare, ma è nata nel 1995 quasi per caso, perché c'erano questi due amici americani, John Boer e Mark Summers, che stavano giocando a racquetball. Quindi quando uno di loro, dopo essersi fatto male, urlò "Arr!", proprio "Arr!", come un pirata, ok, immaginatelo così, un po' la Jack Sparrow. Continuarono a parlare così in realtà per tutta la partita e decisero poi di trasformare lo scherzo in una ricorrenza annuale. Scelsero proprio il 19 settembre perché era il compleanno dell'ex moglie di uno dei due, quindi insomma facile da ricordare, e da qui nasce insomma questa celebrazione un po' scherzosa. Quindi immaginiamoci un pirata che possa dire "Arr!", che possa dire "Oi oi!", che possa dire "Dov'è Room?", o se siete tra quelle persone che hanno guardato insomma Jack Sparrow più e più volte, saprete anche questa famosa citazione che diceva parlé, e veniva utilizzata un po' per tutto. Quindi oggi dobbiamo essere pirati.

0: Dua Lipa, riascoltata insieme, ritorniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Ligabue, qualcosa per te, il suo nuovo singolo estratto direttamente dal suo documentario che è già stato pubblicato svariate settimane fa. Abbiamo introdotto questo argomento legato all'intelligenza artificiale e a questa intelligenza artificiale di Google che ha hackerato i sistemi di sicurezza, e mi sono posto la domanda: se riescono a fare questa cosa, quindi hackerare sistemi di sicurezza di varie aziende con dei sistemi molto avanzati, cosa potrebbero fare con i nostri dati personali, i nostri dati sensibili? È arrivata questa nota audio che vi faccio sentire. Vai.
1: Perché pensi che abbiamo ancora dei segreti?
0: Purtroppo no. Tra l'altro voglio aggiungere anche all'informazione di prima che, sempre a proposito di intelligenza artificiale, sappiate che adesso le AI, le intelligenze artificiali per l'appunto, hanno inventato una loro lingua. Adesso loro parlano una loro lingua e noi non riusciamo più a capirla. Gli ingegneri chiaramente non riescono più a decifrare, a codificare questo linguaggio che stanno utilizzando tra di loro le IA, e di conseguenza, che bello, abbiamo una nuova lingua in questo mondo e non l'ha inventata un essere umano. Pensate come stiamo messi. I Take That.

Così come è sempre stata molto molto bella la voce di Selena Gomez, che torna su Radio Number One con una canzone prodotta da suo marito Benny Blanco. Si chiama In the Dark, all'interno del nostro Weekend Number One.

0: Selena Gomez con In the Dark su Radio Number One. Tra poco una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Young negli anni 70, precisamente nel 1977, che poi è diventato 78 perché in realtà la canzone è stata pubblicata a dicembre. Tempo di far prendere confidenza alla gente della sua esistenza, ed ecco che ci ritroviamo oggi a parlare di un grande grande singolo che tra l'altro è diventato famosissimo in Brasile perché è stato sigla della telenovela brasiliana O Amor Está No Ar, che è stata trasmessa, è una di quelle classiche telenovelas che venivano trasmesse ai tempi, quelle robe tipo Grecia Colmenares, non so se vi ricordate, comunque è stata trasmessa per la prima volta nel 1997, quindi a partire dalla fine degli anni 90 questa canzone in Brasile ha avuto un successo clamoroso, senza dimenticare poi ovviamente tutti gli altri paesi, ovviamente candidatura a tutta una serie di premi. Insomma, questa è una vera e propria canzone che ha fatto la storia e dagli anni 70 l'ascoltiamo ancora oggi qui su Radio Number One come grande canzone in modo molto molto intenso e molto bello, facendoci ricordare anche che non dobbiamo mai dimenticare che l'amore è sempre nell'aria e può anche nascere agitando una semplice bevanda, come racconta Paradiso.

Weekend, ma qui non smettono di arrivare su Radio Number One le grandi superstar della musica internazionale. E allora, dopo The Weekend, nel Weekend arriva Lady Gaga nel Weekend con Abracadabra.

0: La magia di Lady Gaga e della sua Abracadabra su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Sono le 17 in punto, arriva il notiziario.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un uomo di 75 anni ha chiamato i carabinieri a Taranto dopo che una tabaccheria gli offriva 25.000 euro invece dei 100.000 vinti ad un gratta e vinci. La titolare ha tentato di convincerlo ma senza successo. Gli Houthi yemeniti, attraverso il vicecapo mediatico Nasr al-Din Amer, dichiarano di non essere in guerra con l'Italia dopo l'attacco a un caccia F-2000 italiano nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Il ministro della difesa, Crosetto, ha definito falso e offensivo un articolo di Travaglio dopo che accusava il governo di non informare Mattarella sull'impiego di militari italiani a Riyadh dopo l'attacco subito. Un 13enne è ricoverato al Policlinico Umberto I dopo aver accoltellato una professoressa confessando perché la odiavo. Gli inquirenti stanno analizzando i suoi telefoni per possibili challenge create in chat. A San Cataldo, Caltanissetta, sono scomparse Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni. Il padre ha denunciato la sparizione dichiarando assenza di liti familiari e ha lanciato un appello sui social. Matteo Renzi al Festival di Open ha affermato che senza i riformisti il centrosinistra non vince, criticando Meloni su Vannacci e il costo della vita e prevedendo un calo elettorale sotto il 42% per la premier Meloni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

Molto molto bella, molto allegra questa canzone di Safe. Parlare d'amore con la partecipazione straordinaria anche del buon Bresh, del Brescino, su Radio Number One in apertura della nostra nuova ora insieme qui del Weekend Number One pomeridiano. Dopo di me vi ricordo alle 18 che arriverà anche la Play One e poi tutta la programmazione come di consueto. Allora sono finite le partite che avevamo già preannunciato sarebbero state protagoniste del nostro pomeriggio: Bologna, Torino e Udinese Cagliari. Il Bologna conquista un punto contro il Torino, o forse, data la situazione, forse un punto a testa e non si è fatto male nessuno, perché non è che sono due squadre in grandissima forma. Mentre invece, attenzione, perché il Cagliari è andato a vincere a Udine contro l'Udinese, che invece stava giocando un gran bel inizio di stagione, così come il Cagliari, che conquista ulteriori 3 punti in questo momento per la chiave salvezza. Poi se arriverà qualcos'altro non lo sappiamo. E a segnare è stato di nuovo il figlio di Paolo Maldini, vale a dire Daniel. Bravo Cagliari!

0: Taylor Swift con Opalite.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 nel tratto Milano-Brescia, dove il traffico è tra Cormano e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa in direzione di Torino, mentre invece sulla 12 incidente allo svincolo di Genova Est che sta causando dei disagi. Andiamo sulla 26 nel tratto Predosa-Bettole, dove c'è un veicolo fermo che sta causando anche in questo caso dei disagi tra la 7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione di Genova-Voltri, Gravellona-Toce. Adesso sulla 1 Roma-Napoli dobbiamo segnalare un incidente tra Anagni-Fiuggi e Ferentino in direzione del capoluogo campano che sta causando chiaramente delle code a catena. Sulla 11 traffico tra Prato-Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, mentre invece sulla A10 Genova-Ventimiglia il traffico è tra Pietra-Ligure e Finale Ligure in direzione della stessa Genova. A55 adesso, dove ci sono dei materiali dispersi che stanno causando delle code nell'allaccio dell'interscambio Drosso in direzione della tangenziale nord, e chiudiamo con la A52 tangenziale nord per l'appunto, dove le code sono lunghe 2 km a causa di un incidente tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della SP44. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! È stato, è e probabilmente sarà ancora per voi un pomeriggio molto molto intenso. Stiamo viaggiando qui tra una notizia e l'altra, un aggiornamento e l'altro, chiaramente dalle strade e autostrade italiane in questo momento abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, quindi per ora sembrerebbe che le cose stiano andando per il verso giusto su altri tratti rispetto a quelli che abbiamo citato, però ecco, la situazione ora, a parte gli scherzi, non è per niente facile, quindi speriamo che le cose possano risolversi nei prossimi minuti, nelle prossime ore, così da far andare o tornare le persone a casa o dovunque vogliono andare. Il nostro Weekend Number One continuerà ancora per la prossima mezz'oretta più o meno, e poi lasceremo il timone di comando al buon Stefano Federici con la sua Play One, quindi con le canzoni più trasmesse, più ascoltate della settimana di Radio Number One. Radio Number One che vi ricordo potete ascoltare ovunque voi vogliate, se siete in montagna, se siete sulla cima del Monte Everest, oppure siete nelle profondità degli abissi, basta scaricare la nostra app per il vostro smartphone, ovviamente se lo volete, sia per Android sia per dispositivi Apple, e così potrete portarci sempre con voi. Torniamo alla musica, arriva Miley Cyrus, Bus Pursuit.

Passenger, la canzone di Alex Warren che nella giornata di ieri ha festeggiato il suo compleanno numero 26, nato il 18 settembre del 2000 a Carlsbad, cantante e youtuber statunitense che abbiamo imparato a conoscere soprattutto durante l'estate 2026, anche con questa canzone intitolata Passenger, che ha guadagnato 3 posti ed è salita alla numero 36. Alla 35 un'altra canzone in salita, più 1 rispetto a 7 giorni fa per Self Aware dei Temper City.

Self-Aware, la canzone dei Temper City guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa e risale alla numero 35 della nostra classifica. Come ogni sabato, dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One, in FM DAB App trovate le 40 più suonate della settimana. Alla 34 la prima sorpresa

0: Dracula, non siamo in Transilvania ma siamo in Australia grazie al progetto Tame Impala, pezzo che perde 11 posti e scivola alla numero 34 della Play One. Era Dracula, piccolo break, tra pochissimo alla numero 33 troveremo in salita Ariete e Angelina Mango con la loro canzone intitolata Che bella vita.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Play One,
5: i brani più trasmessi della settimana.
0: Amici e amiche di Radio Number One, bentornati nella Play One. Siamo pronti ad ascoltare insieme a voi la nuova canzone di Ariete e Angelina Mango alla numero 33, intitolata Che bella vita.
6: Ma quanto è più

0: Arieta.
1: Che bella vita, la nuova canzone di Angelina Mango e Ariete, pubblicata lo scorso 28 agosto, sentita qui su Radio Number One all'interno di questo terzo appuntamento di settembre con le 40 canzoni più trasmesse dalla settimana, canzone che è salita al numero 33 e ha guadagnato 4 posti rispetto a 7 giorni fa. La Play One continua e c'è la prima delle 3 nuove entrate di questo sabato ad ascoltare, loro sono Karol G e Bruno Mars e questa è Still.

0: Stella, questa è la nuova canzone di Karol G dalla Colombia e Bruno Mars dagli Stati Uniti, realizzata qualche giorno fa, sentita adesso su Radio Number One come prima nuova entrata dalla Play One alla numero 32. Alla 31 c'è la seconda new entry, Malika Ayane con Detto tra noi.
1: Strano

Detto tra noi, numero 31, Malika Ayane, la seconda nuova entrata di questo terzo sabato con la nostra classifica ufficiale, tornata giustamente dopo la vacanza estiva. E alla numero 30 sale Kintsugi, la nuova di Elisa.

Quando mancano poche ore all'inizio dell'autunno 2026 è tornata Elisa con Kintsugi. Questa è la numero 30, terza e più alta nuova entrata della nostra classifica ufficiale.

0: Emerald Eyes, la nuova di Alex Warren, papabile candidata a far parte forse sabato prossimo della classifica di Radio Number One, che si ferma. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ma state con noi perché tra pochissimo ripartiremo dal numero 28 insieme ai norvegesi The Bausa e la loro canzone Magnetic.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 18:59.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

Sono entrati in classifica i primi giorni di giugno e non sono più usciti dalla Play One i norvegesi di Bausa con una delle canzoni più forti dell'estate 2026, la loro meravigliosa Magnetic, in discesa alla numero 29, canzone che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Alla 28 un'altra canzone che perde posizioni rispetto a 7 giorni fa è Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, una delle hit dell'estate 2026, canzone cantata dai Pinguini Tattici Nucleari che non ne sbagliano una, purtroppo in discesa in questo weekend, canzone che perde 9 posti rispetto alla scorsa Play One e si piazza alla numero 28. Ma i Pinguini Tattici Nucleari non se ne vanno, restano protagonisti anche nei prossimi 3 minuti perché li ritroviamo in compagnia di Fabri Fibra alla numero 27 con Goya. Cosa sono?

Goya, la canzone di Fabri Fibra accompagnato in questo progetto dai Pinguini Tattici Nucleari, canzone che perde 3 posti e scende alla numero 27 della nostra classifica, la Play One. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera a quest'ora ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e dalla Norvegia tornano i Di Pausa nella Play One con Lose Myself, numero 26.

Artisti con la A maiuscola e di pausa, presenti con due canzoni, Magnetica alla 29 e Lose Myself che abbiamo appena incontrato alla numero 26, tra l'altro in salita. Guadagnano 5 posti rispetto alla scorsa classifica. Alla 25 in discesa invece Bruno Mars con Oh My Soul.

0: Oh My Soul, la canzone è quella di Bruno Mars, sentita adesso in diretta su Radio Number One all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, meno 8 per Bruno Mars che scivola alla numero 25 della Play One. Piccolo break e tra pochissimo Gianna Nannini alla 24 con Meraviglioso Errore.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata al centro-nord, con ampi e schiariti ovunque, cieli sereni o poco velati. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 28-29 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: trasmessi della settimana.
1: Bentornati nella classifica di Radio Number One, benvenuti e benvenute nella Play One, c'è la numero 24 da ascoltare adesso in vostra compagnia, intitolata Meraviglioso Errore, la nuova di Gianna Nannini.

Una vera poesia scritta e interpretata da Gianna Nannini, la sua nuova canzone Meraviglioso Errore, in discesa alla numero 24, e 7 giorni fa era all'interno della top 10. Sorpresa di giornata per Gianna, che scivola alla 24. Alla 23 un'altra canzone in discesa perde 10 posti, Good Old Days di Chris de Serenity.

Good Old Days, questa è la nuova di Chris De Serendi, cantautore britannico nato nel 1998 a Londra, attivo musicalmente parlando dal 2019 e attualmente in Germania, e da Berlino è arrivata questa canzone intitolata appunto Good Old Days, che abbiamo incontrato nella Play One alla numero 23. Alla 22 troviamo Ugel con Ultra Na Te e Moving to the Sun.

Una delle canzoni più richieste, soprattutto nelle cene cantate, Parlar d'amore, la nuova di Saifa, ex numero 1, meno 6 rispetto a 7 giorni fa, posizione 7 della nostra classifica. Alla 6 sale Laura Pergolizzi, un'americana con origini italiane, lei è LP e questa canzone è intitolata Don't Stop.

0: Laura Pergolizzi, in arte LP, sentita qui su Radio Number One, continua la nostra classifica ufficiale e questa canzone oggi si piazza al numero 6, tra l'altro in salita dal 33, la canzone che ha guadagnato più posizioni in soli 7 giorni. Piccolo break e tra poco al numero 5 troveremo Miley.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Buonasera a tutti, buon sabato, benvenuti e benvenute su Radio Number One, bentornati nella Play One. C'è Miley che ha tolto il cognome Cyrus da ascoltare con questa canzone intitolata Best Persuades.
4: Let's go.

Miley, ovvero Miley Cyrus, con la sua nuova canzone in salita dalla 27 alla 5, Best Persuades. Stiamo per scoprire quale sarà la numero 1, nuova tra l'altro, ma prima di farlo abbiamo ancora tre posizioni che l'anticipano. Alla 4, Olivia Dean in discesa dal gradino più basso del podio con Baby Steps.

Baby Steps, un'altra vocina tenerina tenerina è quella di Olivia Dean, che perde un posto rispetto a sabato scorso, scende dal gradino più basso del podio e l'abbiamo incontrata alla numero 4 della nostra classifica. E adesso sul gradino più basso del podio ci saliamo, perché dalla 12 risale alla numero 3 Bossa Nostra, Gaia.

Il tetterettetette più famoso dell'estate 2026, un vero e proprio saliscendi di settimana in settimana, tante le sorprese all'interno della Play One. Ci sono tante sorprese anche in questo terzo appuntamento dedicato alla nostra classifica del mese di settembre. Dalla 12 alla numero 3 più 9 per Bossa Nostra con Gaia, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Alla numero 2 in salita Luciano Ligabue guadagna 30 posizioni rispetto a sabato scorso con Qualcosa per te. Io se

0: per te.
1: Qualcosa per te è tornato Luciano Ligabue e in soli 7 giorni ha guadagnato 30 posizioni e si è piazzato alla numero 2 della nostra classifica ufficiale. Vi ricordo le 3 uscite: Irama con Cabana, Sienna Spyro con Material Lover e Somber con Potential, e le 3 nuove entrate: Karol G e Bruno Mars con Still alla 32, Malika Yana alla 31 con Detto Tra Noi e la nuova di Elisa alla numero 30. E adesso la nuova numero 1, Jovanotti e Alfa.

0: Una delle canzoni più belle dell'estate 2026, Scampoli d'estate, ultime ore, poi inizierà ufficialmente l'autunno. Ce l'hanno fatta, hanno guadagnato 10 posizioni e dalla 11 sono saliti sul gradino più alto del podio. Lorenzo Giovanotti Alfa con Buon Vento, canzone che chiude la nostra classifica ufficiale, che tornerà qui su Radio Number One sabato prossimo a partire dalle ore 18. Noi ci ribeccheremo lunedì alle 2 del pomeriggio con il PN1. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, le 21.
1: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.